0: Everyone's in love. Everyone's got some time. Just be
1: yourself. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.